0: Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca.
1: Do it.